te spus săfăram, ca țivele stiboie. A țigane, chi-a fendimu, me tine se stoliso. Ferte to ma britanico, scutito porfiro. Sto dico tis che sarianis, ma sferame po' piso. Chi san andricchio anastima, psilosan to soro. Copel.